0: non l'avrei già mai creduto. Ma farò quel che potrò. Le prego un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron siamo tutti morti.
0: Fanne di!

Sen şurada sen. Aspet kada mi amiro per aspet che mi si fa bene. Mi sfitti con aspetto. Ai so. So fritto. De vera si moti no cosa posto che sto con al sport ai sti che. Che sto con perché io scopro che ai sto che io grazie a guarda.